stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: buoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile. Una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Parole ed emozioni con Radio Cafè, l'aroma della buona musica.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi, accompagnarci insieme per questo mercoledì nel nostro consueto viaggio, il magazine di The Mag. Allora, tra poco parliamo, come primo argomento di oggi, di amore, di dating in questo 2026. Le cose sono cambiate negli anni. Oggi c'è una cosa rivoluzionaria. Qual è questa cosa rivoluzionaria? Se noi andiamo a conoscere una nuova persona, dobbiamo dire chiaramente subito al primo appuntamento quello che vogliamo, e ha anche un nome e una nuova tendenza. Dovrebbe essere la normalità, non lo è stata con il tempo e oggi è diventata una rivoluzione.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Cari amici di The Mag, avete sentito parlare per caso del clear coding? È praticamente una parola che è nata e circola nel mondo del dating quando andiamo a conoscere una nuova persona. È l'opposto dei messaggi ambigui, dei silenzi strategici, dei vediamo come va, frequentiamoci, vediamo se può nascere qualcosa di importante tra noi due. No, questo clear coding vuol dire che bisogna dire subito a quella persona lì cosa si prova, cosa si vuole, dove si vuole andare, qual è la direzione della relazione. Vuoi una relazione seria? Vuoi fidanzarti? Devi dirlo. Vuoi solo divertirti? Devi dirlo. Non è una persona che porterai avanti per diversi mesi, magari sono giusto le uscite perché sei annoiato? Devi dirlo, devi essere sincero, ed è un qualcosa di curioso, no? È curioso soprattutto che questa cosa venga percepita come una rivoluzione, perché in teoria dovrebbe essere la normalità essere sinceri. Secondo diversi report proprio sulle applicazioni di incontri, sempre più persone chiedono chiarezza, chiedono il fine di quell'uscita dall'inizio, no? Dopo anni di ghosting, di relazioni indefinite, molti sembrano essersi stancati della solita pastina, della minestra pronta, usciamo, vediamo come va oggi, si vuole tutto ben scritto. Secondo me arriveremo a firmare dei contratti già alla prima uscita, che non è una cosa positiva, ma l'essere chiari sin da subito, assolutamente sì.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Quando arriva questo periodo mi viene in mente sempre una pubblicità storica. Antò, fa caldo, iniziano già le prime giornate dove fa troppo caldo, o comunque dove fa troppo freddo, no? Ci sono determinate città dove effettivamente non si sta bene per lo smog, per varie cose. Comunque il caldo è troppo caldo, il freddo è troppo freddo, che dobbiamo fare? Esiste il clima perfetto? Beh, secondo il Sole 24 Ore, che ha pubblicato una graduatoria in Italia, esiste. In determinate città ce n'è una che vince su tutte.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Siamo a giugno, mese bellissimo, l'inizio di quella che sarà poi la prossima estate 2026. Siamo lì lì agli sgoccioli per dare il via, no, all'estate 2026. Ovviamente aumenta il caldo, aumentano i gradi, e iniziamo a sudare, iniziamo a non sopportarlo, soprattutto in determinate città. Quando fa caldo fa troppo caldo, quando fa troppo freddo. Il Sole 24 Ore ha pubblicato una graduatoria che confronta le province italiane proprio sulla qualità del clima durante l'anno, quindi non solo le temperature piacevoli ma anche il vento, l'umidità, la pioggia, l'afa, le ondate di calore. In pratica non conta soltanto avere il sole. Che bello, vivo in un posto dove c'è sempre il sole. No, non conta solo questo, ma conta riuscire a vivere bene quel territorio per 12 mesi. Negli ultimi anni il tema climatico è diventato molto centrale, no? Anche per la qualità della vita. Sempre più persone, se lo possono permettere, scelgono dove vivere.

vive bene. E quindi non è una locazione perfetta, non è un paradiso come si vede sempre su, su Instagram. Comunque arriviamo al succo del discorso, diciamo le prime 5 posizioni del clima migliore in Italia. Quinto posto per Chieti, quarto per Ancona, terzo posto per Pescara, secondo per Barletta in Puglia, primo posto restiamo sempre in Puglia dove il clima migliore c'è a Bari.

di questo bel periodo, quindi l'avvicinarsi all'estate, sta tornando anche una delle cose più semplici e più belle di sempre: passare le serate in terrazza o del proprio condominio, a casa di un amico, fare queste serate, magari una grigliata, un bel barbecue in terrazza.

Sempre in diretta The Mag con Yuri Caliola. Allora, come ben sappiamo, cari amici, ci sono delle abitudini che spariscono, no, durante l'inverno, poi tornano puntualmente appena cambia un po' l'aria, e una di queste è la vita in terrazza. Infatti in questi giorni, soprattutto nelle città affollate, stanno tornando moltissime serate improvvisate fatte di sedie tirate fuori all'ultimo momento, luci accese, qualcosa da bere, chiacchiere che ne vanno avanti, no? Fino alle ore piccole senza guardare l'orologio. Ed è curioso perché negli ultimi anni avevamo quasi perso, no, questo tipo di socialità semplice. Era tutto organizzato, tutto prenotato, tutto scandito, andiamo lì, facciamo questo, facciamo quell'altro, torniamo a quell'ora. Adesso invece molte persone, lo si inizia a vedere, intravedere già nei primi giorni di giugno, stanno riscoprendo il piacere delle cose improvvisate. Anche tanti brand di arredamento, di lifestyle, stanno puntando fortissimo sugli spazi esterni piccoli, tipo balconi trasformati in mini salotti, terrazze vissute come stanze vere della casa. Forse il successo di questa tendenza nasce proprio da lì, no? Dal bisogno di scalare marcia, di rallentare un po', perché alla fine non serve sempre il locale perfetto, la serata enorme da raccontare, tipo una notte da leoni, no? A volte basta un po' di aria calda, quindi chiami qualche amico e c'è quella sensazione bellissima di inizio estate, la notte che inizia molto più tardi e dura molto di più.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì insieme. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Only goal. Only goal.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Radio Caffè.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buongiorno, buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A34 a Villesse Gorizia in direzione della A4, code tra Gradisca e Bivio A4. A4 a Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e Palmanova, e sempre in direzione Venezia, code per traffico tra la Tisana e Cessalto. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code per traffico tra la Castellana e Marghera. Proseguendo sulla A4 Venezia Padova in direzione Milano, code per traffico tra il bivio per la A57 e quello per la A13. Parliamo dei lavori previsti sulla A4 Brescia-Padova. Questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Giovedì 4 giugno, dall'1 alle 6 del mattino, cioè nella notte tra mercoledì 3 e la mattina di giovedì 4 giugno, a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi, buon viaggio.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, il est 8h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
3: Ali migliora la vita.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona mattinata, ben ritrovati. Risolti gli incidenti sulla A4 Brescia-Padova. Al momento si verificano code per traffico intenso tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano e rallentamenti con code tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e il bivio per la A22, sempre in direzione Milano. A4 Venezia-Padova in direzione Milano si rallenta per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Code per traffico sulla tangenziale di Mestre, rispettivamente tra la Castellana e Marghera in direzione Milano, in direzione Trieste tra Venezia e Castellana e tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto. Infine segnalo code per traffico intenso in uscita a Udine Sud sulla A23 Palmanova-Tarvisio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. A più tardi. Buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
8: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
9: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Radio Caffè si sente la differenza. Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana. In questo tratto si verificano già code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Sanstino di Livenza, sempre in direzione Venezia. A23 Palmanova-Tarvisio, verso Tarvisio, code per traffico intenso in uscita a Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Milano tra La Castellana e Marghera, in direzione Trieste tra Venezia e La Castellana. Ancora da segnalare sulla A4 in direzione Milano, code per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sulla A4 ancora Brescia-Padova, rallentamenti con code tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e quello per l'auto Brennero in direzione Milano per il traffico intenso. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
8: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio
6: Caffè. L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 10h58.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Radio Caffè.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati all'ascolto in questo mercoledì mattina. Segnalo per traffico intenso code sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto, sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste code tra Venezia e Castellana per traffico, sempre per traffico in direzione Milano code tra Castellana e Marghera. A4 Venezia Padova in direzione Milano code per traffico tra la tangenziale di Mestre e la A13. Rallentamenti con code invece sulla A4 Brescia Padova in direzione Milano per traffico tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'auto Brennero. Sempre A4 questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia per lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: ero in mezzo.
1: Gagliardo, meglio. No,
2: ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao, Beto. Bacio, ciao. Allora, questa cosa ha creato un certo scompiglio. No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità. Non lo sa nessuno, è un'ipotesi.
3: Ma dovreste chiederglielo.
2: Guarda, invece è molto più facile questo.
4: Io non è che... Io, boh, non lo so, devo ancora...
5: Ciao, Merry, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao, buongiorno, amici miei cari. Mercoledì 3 giugno. Non sembra giugno, a giudicare da alcuni posti in Italia, ma il tempo è quello che è. Noi andiamo avanti. Ha fatto un po' di pioggia ieri, ma adesso dovrebbe migliorare.
7: Il macchiatone.

0: I giornali nazionali di oggi titolano molto sulla guerra e anche Libano, le bombe e la lite. Poi c'è una fotonotizia sul Corriere della Sera e poi insomma le foto di come sono stati uccisi quei braccianti, ma penso che l'abbiate già visto in televisione. L'Italia di Mattarella, dice La Repubblica, e anche qui si parla molto di quel fatto di cronaca molto grave, bruciati vivi perché volevano essere pagati. Pensate un po' che tristezza questa cosa. La Stampa si occupa anch'essa della guerra e del 2 giugno, un po' così dappertutto. E poi il 2 giugno Mattarella contro le guerre davanti alle armi, droni, non ci sono paragoni, parlano dei droni italiani naturalmente. Il resto del Carlino, energia, l'Italia tira il fiato, Unione Europea libera 13 miliardi e avanti, si parla ancora alla Repubblica del futuro, siamo noi, lo scrive il Messaggero, così via via. Poi gli altri giornali, La Verità, Il Giornale, L'Unità, parlano di politica più che di 2 giugno, molto più di politica. Rimanete con noi, a tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.
1: Hey! Listen up, y'all! This room's a mama! Hit it!

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento. Ogni momento. Ogni momento. È quello buono.
1: Nelle varie regioni si parla di pizzo ai negozianti per i boss in cella, lo scrive Cronache di Napoli, e sui giornali di Napoli, sapete, noi guardiamo Il Mattino, Cronache di Napoli, Cronache di Caserta, anche qui armi e droga, chiesti 4 arresti. Sul Mattino, l'Italia siamo noi, c'è uno selfie con il Presidente della Repubblica, e poi si parla anche, c'è molta cronaca sui giornali delle varie regioni. Andiamo a vedere, andiamo giù in Molise, c'è un giornale solo, Abruzzo e Molise nuovo, dove siete, che cosa state facendo per noi, il caso dell'uomo scomparso sul ponte Trigno, anche qui c'è un fatto che ancora non è stato ben chiarito. La Sardegna, la nuova Sardegna, la Sardegna va a caccia di nuovi turisti e punta sui cinesi, vedete? La Toscana, vediamo il Tirreno, cure palliative e SVS in attesa alla scelta dei livornesi. E poi c'è il giorno del confronto, lo scrive il Corriere di Arezzo, il faccia a faccia tra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli, organizzato da Corriere e Arezzo TV. E altro possiamo andare a vedere, altro, sì, sapete che ancora ci sono i ballottaggi in giro, tra l'altro anche di questo parleremo più avanti. Vediamo ancora un giornale, possiamo andare a prendere la Sicilia, Trump furioso con Netanyahu, senza di me resti, saresti in galera, insomma la Sicilia è un giornale che ha anche titoli nazionali, e poi parla dei fatti di cronaca che già conosciamo, è un siracusano, ha guidato la SAC, sotto la sua presidenza viene costituita l'attuale aerostazione di Catania Fontanarossa, lo scrive Libertà, anche questo aeroporto ha i suoi bei casini, insomma come tanti aeroporti d'Italia. A tra poco!

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Dovete sapere che le vere amicizie sono belle, ma possono anche essere fastidiose. È un po' un discorso, è articolato, ma lo faremo con Serenella Salomoni tra poco qui al nostro macchiatone di Radio Caffè. Le vere amicizie possono essere fastidiose? Probabilmente sì. Rimanete con noi.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, la nostra psicoterapeuta. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimo.
0: Si parla di amicizie oggi, le vere amicizie che possono essere anche fastidiose però.
1: Perché noi sappiamo e riflettiamo che ad esempio la relazione sentimentale che noi vorremmo avere la pensiamo dicendo: ma che tipo di persona vogliamo avere vicino? Una che ci stimoli, che ci gratifichi, che riesca con sensibilità a migliorare i nostri difetti senza offenderci. Questo tipo di scelta non viene automaticamente fatto nelle relazioni di amicizia, dove le persone ci arrivano per caso, no, nella vita, ma questo coinvolgimento passivo che capita nelle amicizie può anche essere un limite se non ci stimolano nei tasti giusti.
0: Sì.
1: Perché dobbiamo pensare come ci fanno sentire le amicizie: ci supportano, ci ascoltano, ci fanno sentire bene. Non dobbiamo dimenticare che tutto ciò può metterci in discussione, può essere tossico, per questo le amicizie possono anche sembrare spesso non comode. Sono delle relazioni dinamiche e quindi spesso nel contrasto e nel conflitto che una relazione d'amicizia diventa poi in effetti significativa. E quindi possono esserci anche molto d'aiuto, perché ci costringe a riflettere, a tenere conto del parere diverso dal nostro, no? Addirittura un biologo, Robert Strider, sostiene che metà della nostra rete sociale è fatta di relazioni ambivalenti ed è anche da questi legami complessi che deriva la nostra capacità di evolverci come specie sociale.
0: Beh,
1: quindi le amicizie servono.
0: Altro che. Grazie Serenella, amica. A presto.
1: A voi.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare per incidente sulla A4 Brescia-Padova, tratto chiuso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano, chiusa l'entrata di Peschiera del Garda in direzione Milano, 8 km di code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, chiuso anche lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano, code di curiosi in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Per il traffico intenso, rallentamenti con code verso Milano sulla A4 Brescia-Padova tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'auto Brennero. A4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto in direzione Venezia. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova. Questa notte verrà chiuso per lavori lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 fino alle 6 di domani mattina. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

I giornali del Veneto, pochi parti in Veneto, quattro punti nascita da chiudere, lo scrive il Gazzettino. Il Mattino parla sempre di ospedale, parla del nuovo ospedale Stefani, che dice nuovo ospedale così cambia il progetto. E ancora piano dei droni in Veneto, ecco rotte e tempi dei voli, lo scrive Nuova Venezia. E c'è una bella fotonotizia sulla Nuova del Venezia, che ritorna regina delle repubbliche, vince dopo 7 anni il Palio delle Marinare, è riuscito a vincere, so che molti colleghi erano a Pisa e infatti insomma Venezia ha portato a casa una bella soddisfazione dopo tanti anni che aspettava. Il piano dei droni in Veneto, ecco le rotte e tempi e voli, lo scrive anche Tribuna. E poi nel branco della vergogna c'era il figlio dell'assessore, questo il pestaggio dell'egiziano in centro, Corriere delle Alpi. Nel branco della vergogna c'era il figlio dell'assessore. Io non vorrei essere né il figlio dell'assessore né l'assessore, ma vediamo un pochino che cosa, se questa cosa avrà un seguito, perché poi sapete in queste cose ci si salta sempre in groppa. Fine vita, anche i fratelli aprono, lo scrive il Corriere del Veneto. L'accelerazione del governatore trova consensi, Borgia, discutiamo tre, insomma diciamo che poi c'è anche una Forza Italia che non è che sia proprio convinta, però di questa cosa si torna ancora a parlare sui giornali e poi naturalmente anche in consiglio. A tra poco.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Un caso interessante da sottoporre all'avvocato Nicola Todeschini è quello che ci segnala Massimo. Sì, la Corte d'Appello di Venezia ha ribaltato una sentenza dove per una causa di morte i parenti di questa persona avevano così avuto un risarcimento di 30 e 40 mila euro, 30, 40, insomma non era chiara la cosa, ma in ogni caso non i 250 mila a testa che poi la Corte d'Appello ha deciso di correggere. E allora, come fanno a esserci queste differenze tra una sentenza e l'altra? Lo chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini. Rimanete con noi.

0: Chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini come fanno a esserci certe differenze da una sentenza all'altra. Si passa da 30 a 40 mila euro di risarcimento per una causa di morte a 500 mila, poi insomma 250 per ciascuno agli eredi. Lo chiediamo all'avvocato Nicola Todeschini che abbiamo chiamato ed è con noi questa mattina. Buongiorno all'avvocato Nicola Todeschini, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, com'è possibile che succeda?
1: Purtroppo è possibile perché la prima sentenza conteneva un errore di metodo.
0: Ecco.
1: Vi spiego molto rapidamente il caso. Muore dopo un intervento andato bene all'interno di un ospedale un signore che ha contratto un'infezione durante il ricovero.
0: Sì,
1: è un
0: sì.
1: rischio molto conosciuto, molto noto,
0: certo,
1: che crea
0: certo.
1: grande contenzioso. La
0: sì.
1: regola è che l'azienda sanitaria deve dimostrare di aver fatto tutto quello che poteva fare per evitare che il contagio si verificasse. In questo caso non è riuscita a farlo e quindi dopo un processo penale è andato malissimo. In sede civile il Tribunale di Padova ha dato ragione ai figli dicendo l'azienda ha sbagliato, la morte è collegata a questo errore. Ma nel momento in cui ha deciso come liquidare il danno, ha operato quella che qualcuno ha definito cervellotica definizione dei calcoli, cioè ha ritenuto che siccome i consulenti avevano sostenuto che c'era una probabilità del 50% di sopravvivenza del paziente a 5 anni se non avesse contratto questa infezione, lui ha fatto un'opera, il giudice di primo grado, matematica, di ottenere un valore mediano per anno di vita sottratta e poi lo ha moltiplicato per i 5 anni che secondo lui erano la massima sopravvivenza in vita e ulteriormente il risultato l'ha ridotto del 50% perché ha ritenuto che, avendo detto il consulente che aveva il 50% della possibilità di sopravvivere a 5 anni, quello fosse il metodo corretto.
0: Okay.
1: Per questa ragione un risarcimento che poteva essere di quasi 280-300 mila euro per ciascun congiunto è diventato di 30-40 mila per ciascuno di loro. In sede d'appello cos'è successo? Che abbiamo sostenuto che questo metodo di calcolo era errato e che porta poi a valutazioni della sofferenza che subisce chi ha perduto qualcuno francamente poco dignitose.
0: Certo.
1: E la Corte d'Appello ci ha dato ragione, cioè ha ritenuto che quella prognosi di sopravvivenza in vita almeno per 5 anni non fosse una sentenza, scusate il gioco di parole, sulla capacità di sopravvivere del paziente e che l'indicazione del 50% di possibilità di raggiungere almeno 5 anni di vita non giustificasse poi questi calcoli cervellotici. Quindi alla fine la Corte d'Appello cosa ha detto? Ha preso il riferimento totale, cioè circa 300.000 euro per ciascuno dei figli,
0: sì,
1: e lo ha ridotto in via equitativa del solo 20% in funzione del fatto che il paziente aveva già dei problemi di salute precedenti e che quindi verosimilmente non sarebbe sopravvissuto tanto quanto poteva sopravvivere un paziente sano. Si tratta di prognosi e di calcoli,
0: chiaro.
1: Chiaramente sempre, appunto per questo si dice fatti in via equitativa, di difficile configurazione, ma questo risultato è un risultato che dà dignità al dolore
0: certo,
1: per la perdita,
0: ci mancherebbe.
1: Mentre il risultato che aveva raggiunto il Tribunale di Padova non era altrettanto pacifico.
0: Molto
1: ecco
0: chiaro.
1: Perché
0: certo.
1: in questo caso la differenza è enorme
0: sì.
1: e dà da dar merito al fatto che dei giudici illuminati della Corte d'Appello
0: certo.
1: abbiano accettato l'idea di rivalutare ex novo questi calcoli.
0: Grazie avvocato Todeschini.
1: Un caro saluto a tutti.
0: Grazie, buona giornata.

si torna a parlare anche di economia, controlli sugli immobili che hanno beneficiato del super bonus non si fermano alla rendita catastale, ma si stanno ampliando all'esame della situazione complessiva. Il 110%, verifiche senza limiti, questo lo trovate su Italia Oggi. Poi l'energia sì dell'Unione Europea alla flessibilità è sul Sole 24 ore. E di sport c'è molto poco, si parla un po' di tennis, soprattutto della grande vittoria del doppio, insomma, che sti ragazzi che inseguono la storia del tennis, Cobolli, Berrettini, Arnaldi, tre azzurri nei quarti a Parigi, inseguono questa storia del tennis. Insomma, è bello sapere che non c'è solo Sinner e che tutti gli altri poi seguono a ruota, ed è uno sport che sta dando grandi soddisfazioni. Così abbiamo fatto una pagina anche sullo sport oggi, e andiamo avanti perché tra poco ci sono i saluti.

Puntata termina il 3 giugno, mercoledì, siamo già praticamente in mezzo alla settimana, sarà una settimana un po' più corta delle altre, visto che abbiamo avuto la festa della Repubblica in mezzo. Che dire, amici miei cari, vi auguro una bellissima giornata di felicità e rimanete qui su Radio Caffè che tanta bella musica vi dà. Ciao da Barry Mason, a domani alle 11.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: È ora di stare bassi! Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
2: Ali migliora la vita!
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code tra il bivio per l'auto Brennero e Peschiera del Garda in direzione Milano, rimossa l'uscita obbligatoria a Peschiera e riaperta l'entrata a Peschiera in direzione Milano. È chiuso però lo svincolo in entrata di Somma Campagna in direzione Milano, sempre per questo incidente. In carreggiata opposta, code di curiosi tra Desenzano e Peschiera del Garda. Rallentamenti con code per traffico tra la Superstrada Veneta e la A22 in direzione Milano, siamo ancora sulla A4 Brescia-Padova. Invece sulla A4 Venezia-Trieste si verificano per traffico intenso code a tratti tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Radio Gazzè. Aspetta un attimo.

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
5: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Due risse in tre giorni, tanto è bastato per far scattare a Jesolo l'allarme Maranza. Una ventina di minorenni tra i 15 e 16 anni protagonisti delle due ultime risse, un italiano, uno straniero e un italiano di seconda generazione provenienti da Jesolo, Eraclea e dal Trevigiano. Fenomeno che torna puntuale a ogni inizio stagione balneare in una località che nell'ultimo fine settimana ha contato 200.000 presenze al giorno. Ma comune e forze dell'ordine non hanno alcuna intenzione di consentire che la situazione degeneri, tant'è che da un lato sono subito stati identificati tre dei protagonisti delle risse e dall'altro già domani, nel corso di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno decise misure per stroncare sul nascere il fenomeno. Jesolo, insomma, chiede e vuole una stretta per consentire un'estate sicura. Ieri sera alle 21:20 circa è arrivata la richiesta di aiuto di un escursionista statunitense che aveva perso la traccia del sentiero al momento del rientro dalla ferrata di Punta Fiames. Il 26enne di New York aveva risalito l'itinerario attrezzato con il suo cagnolino nello zaino e, ultimato il percorso, si era ritrovato dietro la cima, ormai buio, senza pila e abbigliamento per il freddo. L'elicottero di Treviso Emergenza, arrivato sulle coordinate, lo ha individuato e ha calato nelle vicinanze con un verricello di 20 metri il tecnico di elisoccorso. Dopo aver raggiunto il ragazzo e aver caricato nel proprio zaino il piccolo cane, il soccorritore lo ha assicurato per procedere all'imbarco. L'escursionista è stato lasciato a valle e affidato a una squadra del soccorso alpino di Cortina. Ha perso la vita a seguito dei gravi traumi riportati nell'urto al suolo il pilota di parapendio, precipitato sulla colma di Malcesine. Attivata attorno a mezzogiorno da testimoni che avevano assistito alla caduta, la centrale del 118 ha inviato l'elicottero di Verona Emergenza sul posto, 200 metri sotto il decollo, sul versante est. Dalle prime informazioni, il 48enne tedesco, perso il controllo della vela, era finito a terra da una ventina di metri di altezza. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di tenerlo in vita e il medico dell'elisoccorso ha potuto solamente constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta per la rimozione, la salma è stata trasportata a Malcesine. Per ora è tutto. Appuntamento su Radio Caffè più tardi.
4: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code tra il bivio per l'auto Brennero e Peschiera del Garda in direzione Milano, rimossa l'uscita obbligatoria a Peschiera e riaperta l'entrata a Peschiera in direzione Milano. È chiuso però lo svincolo in entrata di Somma Campagna in direzione Milano, sempre per questo incidente. In carreggiata opposta, code di curiosi tra Desenzano e Peschiera del Garda. Rallentamenti con code per traffico tra la Superstrada Veneta e la A22. In direzione Milano, siamo ancora sulla A4 Brescia-Padova. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano, code per traffico tra il bivio per la A57 e il bivio per la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Divenza in direzione Venezia. Vi ricordo che questa notte per lavori sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 fino alle 6 di domani mattina. E sempre questa notte, tra mercoledì e giovedì, a partire dall'1 del mattino fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno, a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Caffè. Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, lungo la quale si verificano code a tratti per traffico intenso verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Desenzano. Sempre per traffico intenso, segnaliamo code sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 e rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, anche in questo caso verso Milano tra Miranese e Marghera. Si viaggia in colonna per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza. Al di fuori della nostra rete, sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per incidente tra Boara e Terme Euganee verso Padova e tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna per curiosi. Infine, code per lavori sul raccordo Sistiana-Cattinara gestito da ANAS in entrambe le direzioni tra Sistiana e Prosecco. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Si è verificato un incidente in direzione Trieste tra Duino e Sistiana e sono pertanto possibili disagi. Prestate attenzione. Il traffico si mantiene piuttosto intenso sulla nostra rete. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13 e code a tratti sulla A4 Brescia-Padova sempre verso Milano tra Montebello e Desenzano. Lungo la A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, permangono poi code per incidente in direzione Padova tra Boara e Terme Euganee, incolonnamenti anche in direzione Bologna tra Terme Euganee e Monselice a causa dei soliti curiosi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
3: Ali migliora la vita.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Massimo Righetto. Il questore di Padova dispone la chiusura per 60 giorni per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica di un pubblico esercizio in via Chiesa Nuova. Il locale è risultato abituale punto di ritrovo di soggetti pregiudicati e coinvolti nel traffico di stupefacenti. Lo scorso sabato 23 maggio la squadra mobile della questura di Padova ha arrestato per spaccio all'interno del bar un cittadino tunisino pluri pregiudicato per reati inerenti il possesso e lo smercio di sostanze stupefacenti trovato in possesso di cocaina e hashish. Sono le 6:30 di questa mattina quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Treviso giunge una richiesta di soccorso per un capriolo caduto in acqua in un canale in via Mercatelli Mina a Susegana. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano competente per territorio, i quali una volta studiata la situazione si sono adoperati per il recupero del capriolo tutelando la sua salvaguardia. Una volta riportato a riva ed in zona sicura l'animale è stato controllato e, in accordo con il recupero fauna selvatica, si è deciso per il rilascio in natura. Alle 7:20 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Alpini a Biban di Carbonera, Treviso, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un'autovettura ed una moto. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Treviso hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario incidentale e all'assistenza al personale del 118 presente sul posto con un'ambulanza. Sul posto presente anche la polizia locale per i rilievi del caso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 20.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio. A causa dell'intenso traffico sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a tratti in colonna in direzione Milano tra Soave, San Bonifacio e Desenzano. Per lavori e traffico intenso segnaliamo forti rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13. Ancora per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre verso Milano tra Miranese e Marghera e sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra Latisana e Cessalto. Chiudiamo informandovi che per lavori questa notte chiuderanno sulla A4 Brescia-Padova tra le 21 e le 6 l'uscita di Grisignano per chi proviene da Venezia e tra l'1 e le 6 anche lo svincolo di Somma Campagna in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

c'erano mai visti. Tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.

0: Claude.
1: Radio Café, il est 17h58.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Radio Caffè.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. Continuano le code a tratti per traffico intenso tra Montebello e Desenzano in direzione Milano. Disagi per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Ancora per traffico intenso, incolonnamenti sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra Latisana e Cessalto, nonché in uscita al casello di Latisana. Infine sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per incidente in entrambe le direzioni tra Padova Sud e Terme Euganee. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre e fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
3: Alì, migliora la vita.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Che cosa ci insegna, se davvero è finito così, il caso Minetti? Si sa, la grazia concessa dal presidente Mattarella senza che lo si sapesse, la scoperta a posteriori dell'avvenuta concessione per un caso che è particolare, quello dell'accudimento, della cura di un bambino che è in condizioni difficili ed è stato adottato. Poi le inchieste giornalistiche, soprattutto quella del Fatto Quotidiano, che in qualche modo adombravano l'idea di una montatura che aveva indotto in errore sia il Ministero della Giustizia sia il Presidente della Repubblica per una grazia che non andava concessa. Inutile che vi dica chi è Nicole Minetti, figura chiave nella vicenda delle cosiddette cene eleganti di Silvio Berlusconi. Ebbene, ora, dopo che è stato richiesto da Mattarella in maniera netta che si riconsiderasse il caso per vedere se c'era stata un'affrettata concessione della grazia, è la Procura Generale di Milano a dire che in realtà non c'era nulla di sbagliato in quella decisione, in quell'atto di clemenza, perché nulla di quello che è stato detto, nulla di quello che è stato scritto nell'inchiesta giornalistica risponde al vero, o perlomeno trova riscontro. Trova riscontro invece tutto il resto, che Minetti e il compagno si sono presi cura del bambino, che lo hanno adottato senza che ci fossero pretese concorrenti, né da parte dei genitori naturali che non si sono mai fatti vivi, né da altre coppie che ne volevano in qualche modo la cura, che non c'è stata nessun tentativo di abbindolare la giustizia per quanto riguarda le condizioni del bambino, che in effetti ha bisogno di essere in maniera costante visitato a Houston in un centro specializzato. E insomma tutto il castello sembra crollare, sembra, perché ovviamente non siamo stati in Uruguay a Punta dell'Este a controllare anche noi, però lo ha fatto la Procura, lo hanno fatto i Carabinieri, lo ha fatto l'Interpol. E c'è una morale se finisce davvero così? Certo che ovviamente non sono i premi della bontà coloro che si sono distinti nella vita a essere quelli che devono fare soltanto dei buoni gesti come una adozione caritatevole. E però forse tutti quanti prima di questo cancan dovevamo pensare che in mezzo soprattutto c'era un bambino adottivo.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Sirmione, nonché incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra La Tisana e San Stino di Livenza. Code per traffico intenso anche all'uscita di La Tisana. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, a seguito di un incidente, il traffico in direzione dell'Austria è bloccato tra Alavio e Rovereto Sud e si registrano code già a partire dal tratto tra Affi e Alavio. Incidente anche sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, con code verso Padova tra Terme Ugane e Padova Sud. Inoltre code anche in direzione Bologna lungo lo stesso tratto a causa di curiosi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Noi siamo gli altri.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Caffè.
4: Radio Caffè Local News.
3: Local News.
5: Buonasera, bentrovati con l'ultima edizione di Caffè Local News. Sono state 3 le attivazioni durante la gara di mountain bike Monselice in rosa per il soccorso alpino di Padova, che prestava assistenza all'evento con 2 squadre, comprendete ciascuna personale sanitario della stazione. 2 le cadute che hanno coinvolto altrettanti ciclisti con conseguenti trauma cranico alla spalla e contusioni. In entrambi i casi i 2 uomini sono stati assistiti da un'infermiera del soccorso alpino arrivata sul posto con il quad e trasportati poi all'ambulanza con il supporto dei soccorritori. Assai più grave il terzo incidente avvenuto all'altezza del Monte Fasolo, che dopo una prima valutazione ha richiesto l'intervento dell'equipe medica e del tecnico dell'elicottero di Padova Emergenza. L'uomo, stabilizzato e imbarellato, è stato trasportato all'ospedale di Padova. Nella serata di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per far fronte alle criticità provocate dal maltempo che ha interessato il territorio vicentino, padovano e di Rovigo. Le richieste di soccorso riguardano principalmente allagamenti di abitazioni e sedi stradali, oltre a interventi per alberi e rami pericolanti a causa delle forti raffiche di vento che hanno imperversato durante il temporale. Attorno alle 16 il soccorso alpino di Auronzo è stato allertato a seguito della richiesta di aiuto di una coppia di 22enni cinesi in difficoltà sui cadini di Misurina. I 2 erano partiti per una camminata sul sentiero Bonacossa, ma arrivati all'altezza delle scalette a metà percorso erano stati colti dalla pioggia, bagnati e infreddoliti avevano chiamato temendo di proseguire. Una squadra li ha quindi raggiunti e riaccompagnati indietro in sicurezza. È tutto per oggi, grazie per l'ascolto e buona continuazione su Radio Caffè.
4: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona serata sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. Code per incidente anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano. Inoltre in direzione Venezia si viaggia a rilento per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero segnaliamo anche in questo caso incolonnamenti per incidente in direzione dell'Austria tra Affi e Alavio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Cantani. Sono i sapori e le note della bossa nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il est 21h01.
3: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura le raccomandazioni della Commissione Europea all'Italia. A differenza di altri paesi usciti dalla procedura di infrazione, il nostro paese rimane in uno stato di squilibrio sui conti. Il commissario all'economia Dombrovskis però apre alla richiesta anche italiana di elementi di flessibilità sulle spese energetiche. Esulta il governo. Il servizio di Alessandro Cisilin.
4: Grecia, Paesi Bassi e Svezia sono usciti dalla procedura di infrazione. L'Italia invece continua a registrare squilibri economici e, come noi, Ungheria, Slovacchia e Romania. Il vicepresidente del commissario europeo all'economia Dombrovskis certifica il fallimento nell'obiettivo di un deficit sotto il 3%, permanendo nel 2025 un decimo sopra, ed esorta il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. E Bruxelles esorta a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo, Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi mediorientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6 cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti.
3: E anche l'Ocse ha diffuso oggi stime sull'Italia, riviste leggermente al rialzo le prospettive per il PIL. Nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,5% contro lo 0,4% stimato a marzo. Per il 2027 è atteso un incremento dello 0,6%, ma l'organizzazione avverte che il nuovo shock energetico continuerà a frenare consumi, investimenti ed export, alimentando anche una ripresa dell'inflazione che rischia di erodere i recenti miglioramenti dei salari reali. Sul conflitto USA-Iran, i toni di Trump oggi tornano a farsi concilianti. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Trump non ha negato poi di aver avuto un duro scontro con Netanyahu sul Libano. Con lui disaccordi tattici, ma poi appianiamo sempre, ha commentato. Se non avessi attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici. In Kuwait è colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. E i mercati soffrono le nuove tensioni mediorientali. Piazza Affari, in linea col resto d'Europa, cede circa l'1%. E risale lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 75 punti base, così come le quotazioni internazionali del petrolio, di nuovo vicina a quota $100 al barile. I quattro migranti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, oggi a Cosenza, conferenza stampa degli inquirenti. È stato un episodio di gravità inaudita. L'episodio è stato ricostruito in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, così il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
5: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro poveri vittime, che hanno intorno ai 20 anni, però dobbiamo ancora aspettare la certezza tecnica che ci sarà data con un mezzo tecnico. Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana. Questi sono i fatti, in attesa che gli indagati ovviamente diano la loro versione, e questo è il quadro per quanto riguarda, in meno di due giorni, la ricostruzione dell'evento.
3: L'ex deputato di Fratelli d'Italia Pozzolo, attualmente in forza a Futuro Nazionale di Vannacci, di nuovo al centro della cronaca dopo essere uscito di strada con il suo SUV. Il tasso alcolemico sarebbe superiore al consentito. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Già condannato per porto illegale di arma da fuoco a seguito di uno sparo nel Capodanno del 2014 che ferì una persona durante una festa nella Pro Loco di Rosazza in provincia di Biella, Mattarella, il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo torna a far parlare di sé e anche in questo caso non per motivazioni di merito. Il parlamentare è infatti finito fuori strada nel pomeriggio di ieri mentre era alla guida del suo SUV nel Biellese. Sottoposto ad alcol test, i valori sarebbero risultati di molto superiori rispetto a quello che è il limite consentito dalla legge. In attesa di ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti, Pozzolo non è per l'appunto nuovo a problemi di questo tipo. In occasione del Capodanno, che coinvolse anche l'ex sottosegretario di Stato Delmastro, l'allora esponente di Fratelli d'Italia Pozzolo fu condannato per porto abusivo d'armi in primo grado dal Tribunale di Biella 1 anno e 3 mesi, con pena poi sospesa. A seguito della vicenda, Pozzolo era stato espulso dal partito Fratelli d'Italia e accolto nel neonato movimento del generale Vannacci.
3: Stasera alle 20.45 in Lussemburgo, domenica in Grecia, 2 amichevoli in trasferta chiudono la stagione della nazionale di calcio che ha il marchio indelebile del terzo flop mondiale consecutivo, aspettando il nuovo CT che arriverà dopo l'elezione del presidente federale. Sulla panchina azzurra il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini.
0: Sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Ecco, ora mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente. Io ho cercato di essere utili per questo cambiamento, ho cercato queste due partite di essere utile appunto alla federazione e di essere utile a questi giovani che sono bravissimi e soprattutto di dare la possibilità a chi verrà dopo il 22 giugno di capire a che punto sta il nostro calcio.
3: Basket, semifinali scudetto arrivate a gara 3 con la serie sull'1-1, si gioca alle 20 Milano-Brescia, stesso orario domani per Venezia-Virtus-Bologna, anche questa sfida è sull'1-1. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile alle 21.30 a Brasilia, le azzurre affrontano la Bulgaria nell'incontro di apertura della Nations League. Ed è tutto per oggi, buona serata.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Padova-Venezia-Prudenza, per la presenza di un veicolo in panne tra innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che fino alle 6 del mattino sulla A4 Brescia-Padova è chiusa per lavori notturni l'uscita di Grisignano provenendo da Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del nord-est. Sulla A4 Padova-Venezia prudenza per la presenza di un veicolo in panne tra innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che fino alle 6 del mattino sulla A4 Brescia-Padova è chiusa per lavori notturni l'uscita di Grisignano provenendo da Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h04.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio Café.
3: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo.

0: Radio Café, il est minuit 2. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sleda 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.